0: because I believe it. Oh, yeah, danger. Oh, you fool to fool.
1: 88.9.
0: Asumjie. Asumjie, hini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, n